ebeda no sire odima funya meka ya ho nsa wani rinwa asida wadin kaya ya ma ebinom suo betumi ya.

Bible chasa wakati la falasi fone se. Asori danwe mi di da kube puna mi di nansa asesi. Wakati la nese uni mfie di duwa. Yedi esi asori de. Na wafri se e dine si wana. Ena waka mwase. Na wapasu wachira se enipayi yenipe duyani asori de. Wakani wua wadini nipe diyebe wu. Dako. Yesu Kristo mkutoni wabia, uhuya.